Ich lemmel holle, schi oppori wubetz, domu bich senne do stall. Vienno hi, ahul, doi som schi oppierni bodove. Gemmi to, schremmi boddi, mam nei bravidelni schi, stoia dost.

0: Voi siete seno quanto vi è la base.
1: Come? Usce scendo!
0: Roboha! Tani ne si giusta. Tani ne rozumije čovjek, že kanalova.
1: Liška!

0: Ogni amico non lo pali. Gli spagnate gemeslo.
1: Scusi il sempre di scito.
0: A cupovari.
1: Nasce il settato di Boa Seneval.

grazia a moglie, col cim, versti cisme proiali lessen, con il sasta vim,

0: Hasse Wande!
1: Ghetto Bob!
0: Hasse Wande!
1: Ghetto Bob!
0: Cablio!
2: Si!
0: Cablio!
2: Si!
0: Aha! Hasse Wande!
1: Ghetto Bob!
0: Hasse Wande!
1: Ghetto Bob!
0: Cablio!
2: Si!
0: Cablio!
2: Si!
0: Aha!